Allahumma ikfunimo. Masare ba urune yafra. Harise kibiseni ekibeba Allahumma mak ba de yafra. Harise Allahumma shbuti Allahumma shrini Allahumma shbuti.